0: Oggi di caccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Ah! Ecco il mio!
2: Spuntaggia da quei colli l'effetto festivo e fai a forte!
1: Il nome fuoridante ha tutti sovrana!

0: Floridante partì.
1: Se dei comando e partir ciò volevo, fu la stravoglia la sua dimora. Te, se chiari merdi...

0: dove son giunto e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrastare

0: spoglio. E certo lui creduto avrà in te, della mia fede sicuro sì. Non vincitor cortese, a me già fossi.
1: Aggiusti miei desideri, arri del cielo, e poi io mi

0: fuori da tenore.
1: Qui con se sei verace me seguirai, ma la tua vita

Oronte un mezzo in via, per tenermi a soli in questo luogo bramo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché... Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto stringo.

0: innocenti!
1: Allora, resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché ti solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

Ormai tutto silenzio e alta notte. Tu solo fine armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, e già

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e resta amor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor, mai là. Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A che star lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Ora si è
1: fatta.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei.

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Reggio sangue anch'io, basta!
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

tuoi genitori, misera figlia! Che ascolto! Frenesia, trasporto!

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri non li scopriria, a statua avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: loro ufficio i sensi.
1: Noi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

Si finge mali è cara, se d'altri affanni è lei il principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: e tenace mie catene.
1: Prima di te voglio onore la morte, addio.
2: Tale non era l'accenno mio.
0: Respiro,
1: mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.

0: cucina, chi resista a lucrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua! Con nomi, qui fuggite l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto tra questi cempi!
1: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terzi

San re, ma dov'è il regno e solio? Hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene.

il regno, il sogno è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene.